Oina voigo baniga Iti gola gago bale maunga Nangoa nane uluana